Mr. Baone Makansi. Kwende nyumbo yosi suja ndala shala kwe kono siga metondo metondo. Pajidin kubandi shala midi ya vana. Nano mapanzola. Mashudu sister.

0: Ajudo sister kutosha nchilambo cha South Africa. Inandi, inandi. Guruka gafa nandi, vanandi. Matukunde kupitaga.
1: Radio Musambiki, Nangolo, Jema Wairisi.